mi chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, per chi fanciulle, qua la parrocca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dico, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrocca, presto la barba, presto mi dico, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

figura bravo malissimo, avrò figura bravo malissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà, avrò figura bravo malissimo, avrò figura bravo malissimo, a te fortuna, te fortuna.